0: Sì. Sono un amico di Fabrizio.
1: Io sono vietato, però no. Posso ripetere qualcosa. Cioè, sono la stessa stanza.
0: Abbiamo un appuntamento con il signor via capo perché posso faceva l'anatomo fatto, come si chiama questo problema?
1: Sì, anatomatologo.
0: Perché lei è molto interessata in questa persona che fa cosa sul corpo. Io volevo chiedere qualcosa.
1: Dove tornare un po' di più. Più tardi o domani?
0: Potrei sapere.
1: Ma secondo il tempo che si dovrebbe tornare fra un'oretta. Può tornare.
0: Vanno a letto?
1: Sì.
0: E poi lo trovo qua?
1: Sì.
0: Va benissimo.
1: No. Adesso.
0: Grazie. Ciao.